0: Amento, alle pungia, oia mamma!
1: Alle pungia! Passa, passa! Chiari, chiari!
0: Nioca marca ciurira mi pushamuni, anda chingawam!
1: Ah! Yanda pullas, ilia jani! Atalpayas, chiapichu, lulunguayas, carasha y nyukamushu, mashara!
0: Nitasa el dara shamukanchia, manimachu, yanda nangalami!

0: Sinon, ci siamo che non è più niente che c'è di spirito, c'è che il programma si chiama Scapagraccio, ne ha con la tua pronaga Domingo Pungia, Mamma Pungia, siamo stati a tua parinaga che c'è un'alia, in questa sera vuoi charin, che è Santa Missa, come ben signore charin, c'è che è Guavaguna, che è un'educativa fisico missionario fa 23, c'è già padre di famiglia, come ben signore Missa Chaimma, che è una che te ne hai già tappi, c'è già lui da nonna, che è una manda su Magdalia, resangava le che c'è con la snappi. Shupunjagama, li pasangichi, ampinyo nos kosangichi chukono kesuriman, liaki nosha kausanara ning, liaki nosha, kangunara nyam, i maruna guna si shamana rimoni ning, kuna rimoni ning, wauki guna nisha, astumos wauki rasliari ning, nyukanchi mashi ning, kangunara rimoni, mashi mangichi nisha rimon, amigo ning, kanguna, ya, nya kanguna mana, siervo ning, kuna amigo kaya ning, kangunara jagichi kuna shinapi, Ascaparate, se mattevi a cercare di scamanda, ne arrincimi, rincimi da chi scegunaliam.
1: Radio te informa la hora, 6:37 minutos.
2: Este programa es educativo y familiar y tiene clasificación
0: Gracias, Telegama.
2: A, apto para todo público.
1: La radio te informa la hora, 18:40 minutos.